onyame na twi di onyame aka fa ho ena ebebe and fa ho ohawu ni adwentia unem cha onyame etimi yi Joseph efi efiase